ti sento, se tendi il lato, se il vagiarà. Dice il vagiarà, lei la sangana, ma un po' il vagiarà.